Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. One day.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Torino 104.7.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

niente, la solita avventura, e poi ci siamo fatti prendere le nostre storie buffe e noi.

Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di Novantesimo Minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre, nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici, nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda, nel 1898 l'editore Valentino Bompiani, nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e nel 1951 il cantante e attore Meatloaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow, nel 1972, e Virginia Raffaele, nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli, nel 1975, e il calciatore campione mondiale 2006, Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 7:03.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina, scegli.

0: 28 settembre scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. La Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati e la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente il rifiuto. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
0: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla grotta delle apparizioni il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Ai governanti ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato alla messa in Piazza della Concordia e nelle aree circostanti. Nell'omelia Leone ha invitato i cattolici francesi a condividere la propria fede e a portare speranza a chi vive nello scoraggiamento, rivolgendo un incoraggiamento particolare alle famiglie e ai giovani.
1: La cronaca ci porta in Italia. Si chiamava Jacopo Rossi Trabattoni, aveva 15 anni, il ragazzo morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'alta tensione nelle campagne di Lodi, vicino a Lodi Vecchio. La tragedia risale a venerdì sera. Il corpo è stato recuperato nella notte dopo la messa in sicurezza della linea elettrica. La procura ha disposto l'autopsia e gli investigatori hanno sequestrato il telefono e stanno esaminando i profili social per ricostruire le ore precedenti alla morte. Tra le ipotesi c'è quella di una sfida online, ma il collegamento non è accertato. Gli approfondimenti dovranno chiarire perché il ragazzo sia salito sulla struttura e se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
0: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longo Borghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma. L'azzurra ha provato ad attaccare nel finale, ma le due rivali hanno risposto e si sono poi giocate la vittoria in volata. Longo Borghini ha concluso a 4 secondi per la campionessa italiana. L'ottava medaglia mondiale è arrivata pochi giorni dopo l'oro nella staffetta mista. Oggi il programma si conclude con la gara in linea maschile su un percorso di 273 km. L'Italia punta soprattutto sul capitano Giulio Ciccone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di 90esimo minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meat Loaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
6: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il caro carburanti resta al centro del confronto politico. Da domani, lunedì 28 settembre, scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. La Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
10: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati, la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente il rifiuto. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
9: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla grotta delle apparizioni il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Il governante ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato

0: perché il ragazzo sia salito sulla struttura e se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
1: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longoborghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma. L'azzurra ha provato ad attaccare nel finale, ma dei due rivali hanno risposto e si sono poi giocate la vittoria in volata. Longoborghini ha concluso a 4 secondi per la campionessa italiana. L'ottava medaglia mondiale è arrivata pochi giorni dopo l'oro nella staffetta mista. Oggi il programma si conclude con la gara in linea maschile su un percorso di 273 km. L'Italia punta soprattutto sul capitano Giulio Ciccone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di 90esimo minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meatloaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Torino 104.7.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e una buona domenica agli ascoltatori. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Vi informiamo che fino alle 22 su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione in mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710. Mua.

0: porte, è spettacolare.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di 90esimo minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meat Loaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow, nel 1972, e Virginia Raffaele, nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli, nel 1975, e il calciatore campione mondiale 2006, Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Enilive. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
6: Conta la rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Enilive. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
5: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa a Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
7: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: mio figlio ha fatto male a qualcuno. Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
5: Ed è tutto, a più tardi.
8: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, una buona domenica mattina. Nessun particolare disagio lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi, dove la circolazione al momento si presenta scorrevole. Vi ricordiamo che fino alle 22 su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Previsioni del tempo. Antenna 1, stai con noi.

Lo scorpione doveva attraversare il fiume. Così, non sapendo nuotare, chiese aiuto alla rana. Per favore, fammi salire sulla tua schiena e portami sull'altra sponda. La rana rispose: fossi matta, così appena siamo in acqua mi punge e mi uccide. Per quale motivo dovrei farlo? Incalzò lo scorpione. Se ti pungo, tu muori e io annego. La rana stette un attimo a pensare e, convintasi della sensatezza dell'obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme entrarono in acqua. A metà tragitto la rana sentì un dolore intenso provenire dalla schiena e capì di essere stata punta dallo scorpione. Mentre entrambi stavano per morire, la rana chiese all'insano ospite il perché del folle gesto. «Perché sono uno scorpione», rispose lui. «È la mia natura»,

0: Sono le 10, l'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Il caro carburanti resta al centro del confronto politico. Da domani, lunedì 28 settembre, scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. La Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
6: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati, la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente il rifiuto. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
5: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla grotta delle apparizioni, il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Il governante ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato alla messa in Piazza della Concordia e nelle aree circostanti. Nell'omelia Leone ha invitato i cattolici francesi a condividere la propria fede e a portare speranza a chi vive nello scoraggiamento, rivolgendo un incoraggiamento particolare alle famiglie e ai giovani.
6: La cronaca ci porta in Italia. Si chiamava Jacopo Rossi, Tony aveva 15 anni, il ragazzo morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio nell'alta tensione nelle campagne di Lodi, vicino a Lodi Vecchio. La tragedia risale a venerdì sera. Il corpo è stato recuperato nella notte dopo la messa in sicurezza della linea elettrica. La procura ha disposto l'autopsia, gli investigatori hanno sequestrato il telefono e stanno esaminando i profili social per ricostruire le ore precedenti alla morte. Tra le ipotesi c'è quella di una sfida online, ma il collegamento non è accertato. Gli approfondimenti dovranno chiarire perché il ragazzo sia salito sulla struttura e se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
5: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longo Borghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma. L'azzurra ha provato ad attaccare nel finale, ma le due rivali hanno risposto e si sono poi giocate la vittoria in volata. Longo Borghini ha concluso a 4 secondi per la campionessa italiana. L'ottava medaglia mondiale è arrivata pochi giorni dopo l'oro nella staffetta mista. Oggi il programma si conclude con la gara in linea maschile su un percorso di 273 chilometri. L'Italia punta soprattutto sul capitano Giulio Ciccone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sono morto così tante volte, non l'ho mai accettato. Ho curato le ferite solo con il tempo e me ne stavo zitto ad ascoltare il mondo. Ho capito la paura quanto può aiutare. La pazienza è una pistola che non può sparare.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian, a Baku trionfa Russell che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
2: Previsioni del tempo.
3: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 11:02. L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
1: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
0: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20.45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultimo pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
6: Oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
5: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz, De Minor, Hodar, Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gerbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94, successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evan Powell, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Völlering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena alla terza e ultima giornata delle regate preliminari della Coppa America. Nel Golfo Partenopeo in programma altre 2 regate di flotta e il match race finale. Ed è tutto dallo sport.
7: Previsioni del tempo.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede e tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente oltre al capoluogo 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito sedicesimo. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 13:03. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione, ancora rincari per chi fa rifornimento. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service sale a circa 2,38 euro al litro sulla rete stradale, in autostrada arriva a 2,46 euro, circa 2 centesimi in più rispetto a ieri. La benzina si attesta invece a circa 2,16 euro sulla rete ordinaria. Il ministro Adolfo Urso annuncia che il Ministero dell'Economia sta definendo ulteriori aiuti per i lavoratori e le famiglie con i redditi più bassi. Urso valuta positivamente anche la decisione di Eni di introdurre da lunedì un tetto ai prezzi nella propria rete e auspica iniziative analoghe da parte degli altri operatori.
9: Carlo Calenda pone le condizioni per tornare a discutere di un'alleanza con il Partito Democratico. Il leader di Azione risponde a Stefano Bonaccini, che aveva sollecitato un programma condiviso per il centro-sinistra. Per Calenda il PD deve rendersi autonomo dalla linea di Giuseppe Conte e assumere posizioni chiare sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Tra i punti indicati ci sono anche l'energia, la sicurezza, il contrasto all'immigrazione irregolare e la gestione dei conti pubblici. Calenda chiede inoltre di difendere il lavoro e l'industria e di non rinnegare le riforme del passato, a partire dal Jobs Act. Solo su queste basi, afferma, si potrà riprendere il confronto su un percorso comune.
8: Nuovi aggiornamenti sugli attacchi russi nella notte in Ucraina. A Kiev un uomo è morto dopo che un drone ha colpito un edificio non residenziale. Secondo il servizio ucraino per l'emergenza, il corpo è stato trovato durante lo spegnimento dell'incendio provocato dall'attacco. Nella regione di Zaporizhzhia le autorità locali hanno riferito di altre 3 vittime, colpite anche infrastrutture portuali e civili nella regione di Odessa. Sul fronte dei contatti con Mosca, Kirilo Budanov, capo dell'ufficio del presidente ucraino, prospetta un nuovo scambio di prigionieri già per la prossima settimana. Non sono stati comunicati una data precisa né il numero delle persone coinvolte.
9: La cenere dell'Etna continua a fermare i collegamenti aerei con Catania. La sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Vincenzo Bellini è stata prorogata fino alle 23:59 di oggi. Il precedente termine era fissato a mezzogiorno, lo ha comunicato la SAC, la società che gestisce lo scalo. La decisione segue il prolungamento della chiusura di un settore dello spazio aereo attorno al vulcano interessato dall'emissione di cenere. È il secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività di volo. Ai passeggeri la raccomandazione è di verificare con la propria compagnia lo stato del collegamento prima di recarsi in aeroporto.
8: Gli abusi commessi nella chiesa al centro della visita del Papa a Lourdes, a margine dell'incontro con il pontefice, il portavoce dei vescovi francesi, Monsignor Pierre-Antoine Bozzo, ha ribadito che la questione non può essere ignorata. Alle 18 è previsto un incontro privato tra Leone XIV e 7 vittime, senza la presenza dei vescovi. Rispondendo alle polemiche per il mancato coinvolgimento delle associazioni che tutelano le vittime, Bozzo ha sottolineato l'importanza dell'ascolto personale, del riconoscimento delle sofferenze e della riparazione. Nel programma della giornata a Lourdes figurano anche la messa, l'incontro con malati, persone con disabilità e volontari. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
4: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori.
3: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
6: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio, un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano la nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Somà, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
3: Ed è tutto, buona giornata.

0: Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Ogni giorno a quest'ora arriva Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità discografiche. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e la prima di oggi è il nuovo singolo della giovanissima Tati S, L'Incontro.

Tati S con L'Incontro. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Seconda segnalazione per Nearco. Abbiamo una

0: Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, tra le segnalazioni di Saranno Suonati. Carlo Audino canta invece Restami addosso.
1: Il sole muore piano.

Bentornati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane, e in questa canzone c'è ancora il sapore dell'estate. Restami addosso è il singolo di Carlo Audino, ma anche nella prossima canzone c'è il sapore dell'estate. Alberto Scerbo, Brilla il sole.

Brilla il sole, la canzone di Alberto Cerbo. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Sono le 15:02.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Samantha scende le scale in un policentro attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio, i suoi genitori, che ogni mese devono stare

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1970.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Ci occupiamo del traforo del Freius per un mezzo pesante in panne, momentaneamente chiuso in entrambe le direzioni, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: Sono le 16:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione, ancora rincari per chi fa rifornimento. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service sale a circa 2,38 euro al litro sulla rete stradale, in autostrada arriva a 2,46 euro, circa 2 centesimi in più rispetto a ieri. La benzina si attesta invece a circa 2,16 euro sulla rete ordinaria. Il ministro Adolfo Urso annuncia che il Ministero dell'Economia sta definendo ulteriori aiuti per i lavoratori e le famiglie con i redditi più bassi. Urso valuta positivamente anche la decisione di Eni di introdurre da lunedì un tetto ai prezzi nella propria rete e auspica iniziative analoghe da parte degli altri operatori.
6: Carlo Calenda pone le condizioni per tornare a discutere di un'alleanza con il Partito Democratico. Il leader di Azione risponde a Stefano Bonaccini, che aveva sollecitato un programma condiviso per il centro-sinistra. Per Calenda il PD deve rendersi autonomo dalla linea di Giuseppe Conte e assumere posizioni chiare sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Tra i punti indicati ci sono anche l'energia, la sicurezza, il contrasto all'immigrazione irregolare e la gestione dei conti pubblici. Calenda chiede inoltre di difendere il lavoro e l'industria e di non rinnegare le riforme del passato, a partire dal Jobs Act. Solo su queste basi, afferma, si potrà riprendere il confronto su un percorso comune.
5: Nuovi aggiornamenti sugli attacchi russi nella notte in Ucraina. A Kiev un uomo è morto dopo che un drone ha colpito un edificio non residenziale. Secondo il servizio ucraino per l'emergenza, il corpo è stato trovato durante lo spegnimento dell'incendio provocato dall'attacco. Nella regione di Zaporizhzhia le autorità locali hanno riferito di altre 3 vittime, colpite anche infrastrutture portuali e civili nella regione di Odessa. Sul fronte dei contatti con Mosca, Kirilo Budanov, capo dell'ufficio del presidente ucraino, prospetta un nuovo scambio di prigionieri già per la prossima settimana. Non sono stati comunicati una data precisa né il numero delle persone coinvolte.
6: La cenere dell'Etna continua a fermare i collegamenti aerei con Catania. La sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Vincenzo Bellini è stata prorogata fino alle 23:59 di oggi. Il precedente termine era fissato a mezzogiorno, l'ha comunicato la SAC, la società che gestisce lo scalo. La decisione segue il prolungamento della chiusura di un settore dello spazio aereo attorno al vulcano interessato dall'emissione di cenere. È il secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività di volo. Ai passeggeri la raccomandazione è di verificare con la propria compagnia lo stato del collegamento prima di recarsi in aeroporto.
5: Gli abusi commessi nella chiesa al centro della visita del Papa a Lourdes, a margine dell'incontro con il pontefice, il portavoce dei vescovi francesi, Monsignor Pierre-Antoine Bozzo, ha ribadito che la questione non può essere ignorata. Alle 18 è previsto un incontro privato tra Leone XIV e 7 vittime, senza la presenza dei vescovi. Rispondendo alle polemiche per il mancato coinvolgimento delle associazioni che tutelano le vittime, Bozzo ha sottolineato l'importanza dell'ascolto personale, del riconoscimento delle sofferenze e della riparazione. Nel programma della giornata a Lourdes figurano anche la messa, l'incontro con malati, persone con disabilità e volontari. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Una buona domenica pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sul raccordo A5 e A4 si viaggia rilento tra Ivrea e Albiano in direzione A4. Vi ricordiamo che lungo la A7 Milano-Genova per lavori è chiuso lo svincolo in ingresso di Serravalle Scrivia in direzione Milano. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Reg-

0: toccare.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Are you ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

noi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A8 diramazione per Gallarate Gattico, sono possibili rallentamenti tra Sesto Calende e Castelletto Ticino verso Genova. Lungo il raccordo A5 A4 si viaggia a rilento per lavori tra Albiano e Santià in direzione A4. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un operaio di 45 anni è morto dopo essere stato investito mentre lavorava sulla 14 all'altezza di Bologna. L'uomo, originario della Moldavia e residente nel Padovano, stava allestendo un cantiere stradale insieme ad alcuni colleghi. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. Trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni critiche, morto per le gravi lesioni riportate. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 54 anni residente a Modena. Il tasso alcolemico rilevato era superiore a 2 grammi per litro. Il conducente si è fermato per prestare soccorso ed è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. La polizia esamina le immagini delle telecamere e le testimonianze dei colleghi per ricostruire la dinamica.
11: Cresce la protesta contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti prospettano uno sciopero se non arriverà una convocazione del governo. Il presidente di T-Taxi, Lorenzo Bittarelli, chiede risposta all'esecutivo e ai comuni. In assenza di un confronto, afferma, la categoria sarà costretta a fermarsi. Intanto il prezzo medio del gasolio self-service raggiunge circa 2,46 euro al litro, in autostrada 2,38 euro sulla rete ordinaria. Da domani entra in vigore il tetto annunciato da Eni nella propria rete, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina.
10: Ancora la cronaca, a Torino una donna di 24 anni accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate per l'investimento di un bambino di 5 anni. Il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi al torace e all'addome, non è in pericolo di vita. La prognosi è di 30 giorni. Secondo la ricostruzione riportata dagli investigatori, la donna sarebbe l'ex compagna del padre del bambino. Il suo avvocato invita però alla cautela, non esclude che si sia trattato di un incidente e precisa di non avere ancora elementi sufficienti né di aver potuto parlare con la propria assistita. I carabinieri lavorano per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.
11: Il Papa chiede massima vigilanza contro gli abusi sui minori commessi nella Chiesa a Lourdes, incontrando i vescovi francesi. Leone XIV ha riconosciuto le misure adottate per affrontare questa piaga e ha invitato a proseguire con determinazione. Al centro del suo richiamo, l'ascolto delle vittime, la ricerca della verità, la giustizia e la prevenzione. Nell'omelia della messa il pontefice ha sottolineato anche la necessità che la Chiesa riconosca i propri errori per guarire dalle ferite provocate al suo interno. Nel programma della visita è previsto alle 18 un incontro a porte chiuse con 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero.
10: Infine lo sport, il tennis. La Repubblica Ceca conquista la Billie Jean Cup. Nella finale disputata a Shenzhen, le ceche hanno superato l'Ucraina grazie alle vittorie nei due singolari. Linda Noskova ha battuto Elina Svitolina per 6-3-7-6. Carolina Mukova ha sconfitto Anelina Kalinina per 6-2-6-3. È il 12° titolo per la squadra ceca, che torna al successo per la prima volta dal 2018. La capitana Barbora Strikova diventa la quarta donna a vincere il torneo sia da giocatore che da capitana. Per l'Ucraina era la prima finale raggiunta dopo aver eliminato l'Italia, vincitrice delle due edizioni precedenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 334 del Sassello si viaggia senso unico alternato in prossimità di Rivere. Lungo il raccordo A5 A4 si viaggia a rilento per lavori tra Albiano e Santià in direzione A4. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Torino 104.7.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. Lungo il raccordo A5 A4 si viaggia rilento per lavori tra Albiano e Santià in direzione A4. Sulla A8 diramazione per Gallarate Gattico sono presenti code a tratti per traffico intenso tra Castelletto Ticino e Besnate verso Milano. Infine, vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 20
1: e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un operaio di 45 anni è morto dopo essere stato investito mentre lavorava sulla 14 all'altezza di Bologna. L'uomo, originario della Moldavia e residente nel Padovano, stava allestendo un cantiere stradale insieme ad alcuni colleghi. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. Trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni critiche, è morto per le gravi lesioni riportate. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 54 anni residente a Modena. Il tasso alcolemico rilevato era superiore a 2 grammi per litro. L'utente si è fermato per prestare soccorso ed è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. La polizia esamina le immagini delle telecamere e le testimonianze dei colleghi per ricostruire la dinamica.
6: Cresce la protesta contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti prospettano uno sciopero se non arriverà una convocazione del governo. Il presidente di T-Taxi, Lorenzo Bittarelli, chiede risposta all'esecutivo e ai comuni. In assenza di un confronto, afferma, la categoria sarà costretta a fermarsi. Intanto il prezzo medio del gasolio self-service raggiunge circa 2,46 euro al litro in autostrada e 2,38 euro sulla rete ordinaria. Da domani entra in vigore il tetto annunciato da Eni nella propria rete, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina.
5: Ancora la cronaca, a Torino una donna di 24 anni è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate per l'investimento di un bambino di 5 anni. Il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi al torace e all'addome, non è in pericolo di vita. La prognosi è di 30 giorni. Secondo la ricostruzione riportata dagli investigatori, la donna sarebbe l'ex compagna del padre del bambino. Il suo avvocato invita però alla cautela, non esclude che si sia trattato di un incidente e precisa di non avere ancora elementi sufficienti né di aver potuto parlare con la propria assistita. I carabinieri lavorano per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.
6: Il Papa chiede massima vigilanza contro gli abusi sui minori commessi nella Chiesa a Lourdes, incontrando i vescovi francesi. Leone XIV ha riconosciuto le misure adottate per affrontare questa piaga e ha invitato a proseguire con determinazione. Al centro del suo richiamo, l'ascolto delle vittime, la ricerca della verità, la giustizia e la prevenzione. Nell'omelia della messa il pontefice ha sottolineato anche la necessità che la Chiesa riconosca i propri errori per guarire dalle ferite provocate al suo interno. Nel programma della visita è previsto alle 18 un incontro a porte chiuse con 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero.
5: Infine lo sport, il tennis. La Repubblica Ceca conquista la Billie Jean King Cup. Nella finale disputata a Shenzhen, le ceche hanno superato l'Ucraina grazie alle vittorie dei due singolari. Linda Noskova ha battuto Elina Svitolina per 6-3-7-6. Carolina Mukova ha sconfitto Anelina Kalinina per 6-2-6-3. È il 12° titolo per la squadra ceca, che torna al successo per la prima volta dal 2018. La capitana Barbora Strikova diventa la quarta donna a vincere il torneo sia da giocatore che da capitana. Per l'Ucraina era la prima finale raggiunta dopo aver eliminato l'Italia, vincitrice delle due edizioni precedenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Saranno suonati.
8: Ogni giorno a quest'ora arriva Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue 4 novità discografiche. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele, e la prima di oggi è il nuovo singolo della giovanissima Tati S, L'incontro.

Tati S con l'incontro. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Seconda segnalazione per Nearco. Abbiamo

0: Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, tra le segnalazioni di Saranno Suonati. Carlo Audino canta invece Restami addosso.
1: Il sole muore piano.

Hanno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane e in questa canzone c'è ancora il sapore dell'estate. Restami addosso è il singolo di Carlo Audino. Ma

Brilla il sole, la canzone di Alberto Cerbo. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora una buona domenica a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sul raccordo A5 A4 Ivrea-Santhià sono possibili rallentamenti tra Santhià e Albiano verso Aosta. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti in prossimità di Trofarello in direzione Milano. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per lavori tra l'innesto con la statale 33 e lo svincolo di Baveno verso Genova. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: domenica.
1: Sono le 21
2: e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Torino 104 e 7.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Torino 104.7.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.